0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.

0: guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento
1: ciò che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore,
1: entri l'odio,
0: era il suo turno.
1: In questo

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
10: Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che nella notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta, residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara D'Orefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta, poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipante ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade, si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato all'avvocato Giulio Mastrobattista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito la sua relazione medico-legale che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare a causa del gran caldo di questi giorni la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e dalle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi, alle 10:30 a Sperlonga, torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la grotta di Tiberio, un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire

0: teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie di Adriano con Paolo Creste e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbieri il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici in mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza da Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta. Poi altri aspetti del festival in collaborazione con Fuori Quadro, la giornalista Asmae Dashan, il racconto del suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone. Poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21.30 all'Archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani, Olim Suoni, Musica e Racconti, World Music, a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, Maura Mata e Maurizio Stammati. Il 30 agosto, l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza, con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassane Selmi, che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire, sarà proiettato il documentario Gaza, cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombo per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta, programma sussidiario gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente figa, di cui il regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione e collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Rome University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campionato italiano classe A, in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EWS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci. Velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, 2 le classifiche Open e Classic e altrettanti titoli italiani in palio assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7 e alle ore 8:10 all'appuntamento del suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 27 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Monica Vedova e San Rufo Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io da salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo te casalinghe, la mattina ci vede per essere cenata per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radiofomia.it. ricordo, miracolosi ti verranno a forma, si giovedì in voce Gino Scintola con la valida e preziosa calzata di Cusano. Siamo pronti alle 12:16, cominciando come sempre con l'Ariete, giorno dedicato al rifiuto di iniziazione dei progetti. Dopo la fase creativa inizia il lavoro di fino sfrondare, aggiustare e renderli concretizzabili. Noia sul lavoro, attenzione, trattatevi con gentilezza. Dall'Ariete al Toro, impegnati ma sereni, vi godete il clima disteso in casa con gli amici. Tra piacevoli chiacchierate la giornata scorre via liscia come l'olio, passatempi che coniugano senso artistico e abilità manuale. Dal Toro ai Gemelli, un giovedì di ordinaria routine, l'attenzione si focalizza su situazioni già viste che rendete insopportabili un pizzico di umorismo. Domande per voi: dove siete? Dove desiderate stare? Dai Gemelli al Cancro, atmosfera sorridente con il sestile lunare che rende il partner espansivo e affettuoso. Giocate bene la partita, potrete strappare promesse. Dal Cancro al Leone, giornata piena di punto di vista lavorativo, soddisfacente sotto il profilo della professionalità che vi vale l'apprezzamento dei colleghi, alimenti sani, genuini e possibilmente biologici. Da Leone alla Vergine, la Luna percorre il vostro segno, sostenuta da Urano. Ancorati saldamente a terra, vi occupate di faccende concrete e di idee ambiziosi, ma sostenibili. Bilancia, non prendete troppo quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi offre. Fate ciò che desiderate senza paura di giudizi altrui. Scorpione, l'impulso costruttivo della Bianca Signora in Vergine sgombra il campo di eventuali voli di fantasia, rimettendo il senso pratico al primo posto. Sagittario, il Sole e la Luna, rispettivamente nei panni della famiglia e del lavoro, si contendono le vostre attenzioni. Genitori, figli e capo ufficio vi vorrebbero onnipresenti. Capricorno, disaccordi tra gli amici in merito ai programmi per la serata. Puntando sul vostro senso pratico, potete mediare e trovare soluzioni condivise da tutti. Doni, spostamenti piacevoli, dichiarazioni a sorpresa. Acquario, giovedì senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutto da inventare, a voi indirizzarlo nella direzione desiderata. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. La Luna minaccia controtempi che scombinano i vostri piani odierni. State calmi se potete. Litigare con il partner peggiorerà la situazione. Olio essenziale di menta diluito per massaggiare l'addome. Bene, tutto anche questo giovedì 27 agosto 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Monica Vedova e San Rufo Martire. Il sole già sorto alle 6:29, tramonterà alle 19:54, la luna crescente si leverà questa sera alle 19:35 e calerà domani mattina alle 5:30. Diamo i auguri all'attore e autore Pasquale Lillo Petrolo, e come 64 anni all'attrice statunitense Chandra Wilson, e come 57 anni. Qualche data da ricordare: 1896, scoppia la guerra anglo-zanzibariana, il conflitto durerà 38 minuti ed è considerato il più breve della storia. La frase del giorno: non si sono mai visti un corno di lepre e il pelo della tartaruga. Invece pensi questo mattino sono: l'amico è come il vino, se è buono migliora col tempo. Verità e odio tornano sempre a galla. Più la notte nei rappare, più vicino è l'albeggiare. ancora buongiorno, buon lavoro soprattutto per questo giovedì 27 agosto 2026 a Radio Fome, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, ricordo Mercato Settimana La Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre con la parte della regia, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: When the only sound in the empty street is the heavy tread of the heavy feet that belongs to a lonesome cop, she opens shop. When the moon so long has been gazing down on the wayward ways of this wayward town, that a smile becomes a smirk. She goes to work. Love for sale, appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled, love that's only slightly soiled,

0: ed uscire.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
7: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che nella notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta, residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta, poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona.

L'elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che disposto la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato all'avvocato Giulio Mastro Battista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito della sua relazione medico legale che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare, a causa del gran caldo di questi giorni, la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e dalle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi alle 10:30 a Sperlonga torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul Golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la grotta di Tiberio. Un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival dei Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. Ogni mattina alle 7 gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva, adiacente ai cantieri Scipione. Antigone poi nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie di Adriano con Paolo Cresta e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbiero il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici in
mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza dal Porticciolo Caposele a cura di Paolo.

0: Cresta, poi altri aspetti del festival, in collaborazione con Fuoriquadro, la giornalista Asmaed Dashan, il racconto del suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Fo al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone, poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21.30 all'Archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani, volume suoni, musica e racconti, World Music, a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, Maura Amata e Maurizio Stammagli. 30 agosto, l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassan Selmi, che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire sarà proiettato il documentario Gaza cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombe per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo, a Gaeta, sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta, programma sussidiario gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente figa, di cui il regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione e collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Rome University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campionato italiano classe A, in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EWS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci, velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, 2 le classifiche Open e Classic e altrettanti titoli italiani in palio assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia, informa.
3: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
4: Ogni giorno.
3: Ogni giorno.
4: Stai ascoltando
3: Radio Formia.

0: Sono le 7:34.
1: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero di Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che nella notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta, residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta, poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipanti ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade, si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato l'avvocato Giulio Mastrobattista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito la sua relazione medico-legale che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare a causa del gran caldo di questi giorni la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e dalle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi, alle 10:30 a Sperlonga, torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della Grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel Golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul Golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la Grotta di Tiberio. Un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival di Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. Ogni mattina alle 7 gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva, adiacente ai cantieri Scipione. Antigone poi nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie di Adriano con Paolo Creste e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbiero il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici in mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza da Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta. Poi altri aspetti del festival in collaborazione con Fuoriquadro, la giornalista Asmaed Dashan, il racconto del suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone. Poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21:30 all'area archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Dick Balmasik. Domani, Ulim Suoni, Musica e Racconti, World Music, a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, Maura Amate e Maurizio Stammati. 30 agosto, l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza, con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassan Selmi, che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire sarà proiettato il documentario Gaza, cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colomb per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta, programma sussidiario gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum, col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui il regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione e collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
3: L'estate di Radio Formia stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Noi. Dio, per quante volte non lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove?

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7 alle ore 10 all'appuntamento del suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 27 agosto 2026, la chiesa ricorda Santa Monica Vedova e San Rufo Martire. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe, la mattina ci vede per essere accennata per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Ricordo, miracolosi ti verranno a forma, mi segui giovedì in voce Gino Scintola con la valida e preziosa calzata di Cadi Gustavo. Noi siamo pronti alle 12:16, cominciando come sempre con l'Ariete, giorno dedicato all'inizio di iniziazione dei progetti. Dopo la fase creativa inizia il lavoro di fino, sfrondare, aggiustare e renderli concretizzabili. Noi sul lavoro, attenzione, trattatevi con gentilezza. Dall'Ariete al Toro, impegnati ma sereni, vi godete il clima disteso in casa con gli amici. Tra piacevoli chiacchierate la giornata scorre via liscia come l'olio, passatempi che coniugano senso artistico e abilità manuale. Dal Toro ai Gemelli, un giovedì di ordinaria routine. L'attenzione si focalizza su situazioni già viste che rendete insopportabili un pizzico di umorismo. Domande per voi: dove siete? Dove desiderate stare? Dai Gemelli al Cancro, atmosfera sorridente con il sestile lunare che rende il parter espansivo e affettuoso. Giocate bene la partita, potrete strappare promesse. Dal Cancro al Leone, giornata piena di punto di vista lavorativo, soddisfacente sotto il profilo della professionalità che vi vale l'apprezzamento dei colleghi, alimenti sani, genuini e possibilmente biologici. Dal Leone alla Vergine, la Luna percorre il vostro segno, sostenuta da Urano. Ancorati saldamente a terra, vi occupate di faccende concrete e di idee ambiziosi, ma sostenibili. Bilancia, non prendete troppo quando le circostanze non sono del tutto a favore. Seguite le indicazioni che la vita quotidianamente vi offre. Fate ciò che desiderate senza paura di giudizi altrui. Scorpione, l'impulso costruttivo della Bianca Signora in Vergine sgombra il campo di eventuali voli di fantasia, rimettendo il senso pratico al primo posto. Sagittario, il Sole e la Luna, rispettivamente nei panni della famiglia e del lavoro, si contendono le vostre attenzioni. Genitori, figli e capo ufficio vi vorrebbero onnipresenti. Capricorno, disaccordi tra gli amici in merito ai programmi per la serata. Puntando sul vostro senso pratico potete mediare e trovare soluzioni condivise da tutti. Doni, spostamenti piacevoli, dichiarazioni a sorpresa. Acquario, giovedì senza appoggi, ma fortunatamente anche senza detrattori. Tutto da inventare, a voi indirizzarlo nella direzione desiderata. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. La Luna minaccia controtempi che scombinano i vostri piani odierni. State calmi se potete. Litigare con il partner peggiorerà la situazione. Olio essenziale di menta diluito per massaggiare l'addome. Bene, tutto anche questo giovedì 27 agosto 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda Santa Monica Vedova e San Rufo Martire. Il Sole già sorto alle 6:29, tramonterà alle 19:54, la luna crescente si leverà questa sera alle 19:35 e calerà domani mattina alle 5:30. Diamo gli auguri all'attore e autore Pasquale Lillo Petrolo, e come 64 anni, all'attrice statunitense Chandra Wilson, e come 57 anni. Qualche data da ricordare: 1896, scoppia la guerra anglo-zanzibariana. Il conflitto durerà 38 minuti ed è considerato il più breve della storia. La frase del giorno: non si sono mai visti un corno di lepre e il pelo della tartaruga. Invece pensi questo mattino sono: l'amico è come il vino, se è buono migliora col tempo. Verità e odio tornano sempre a galla. Più la notte nei rappare, più vicino è l'albeggiare. ancora buongiorno, buon lavoro soprattutto per questo giovedì 27 agosto 2026 a Radio Forma, l'appuntamento con il suo oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, ricordo Mercosit per la Formia. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre a cosa da parte della regia, un saluto di Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere, sei su Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.
6: Sono le 9 in punto.
7: È giovedì 27 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Monica. La luna gibbosa crescente è vicinissima all'essere piena e il proverbio di oggi, la contentezza vien dalle budella, evidenzia che è impossibile provare gioia quando si patisce la fame. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1569 Papa Pio V emanava la bolla con cui, affrancando Cosimo de' Medici dalla condizione di feudatario, lo rendeva Granduca di Toscana. Nel 1889 Charles Conn brevettava un nuovo clarinetto in metallo, diverso da quello ideato da Agostino Rampone 9 anni prima, poiché basato su 2 tubi concentrici. Nel 1912, con il giornale All Story Magazine, debuttava Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs, la storia di un bambino allevato dalle scimmie che, divenuto adulto, combatte il concetto moderno di civilizzazione. E nel 1940 a Milano, volo sperimentale per il Campini Caproni CC2, uno dei primi aerei al mondo con propulsione a getto. Nel 1950 moriva suicida a Torino lo scrittore e poeta Cesare Pavese, aveva 41 anni. Nel 1955 si pubblicava a Londra il primo numero de Il Guinness dei primati, con i record mondiali in tutte le categorie. Nel 1973 era allarme sanitario nel napoletano dopo 2 morti per colera all'ospedale Cotugno. Nel 1979 nei pressi di Tempio Pausania venivano sequestrati i cantanti Fabrizio De André e Dori Ghezzi. Nel 2003 il pianeta Marte toccava il punto più vicino alla Terra della sua orbita a 56 milioni di chilometri, un evento che si stimava essere accaduto l'ultima volta 60.000 anni prima. E nel 2008 Barack Obama diventava il primo afroamericano candidato alla presidenza statunitense. Sono nati il 27 agosto. Nel 1545 il duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese. Nel 1770 il filosofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nel 1890 il pittore, regista e fotografo Man Ray e nel 1925 l'imprenditore Leopoldo Pirelli. Nascevano oggi anche il pilota automobilistico e imprenditore Gerhard Berger nel 1959, lo stilista di moda Tom Ford nel 1961, l'attore e comico Lillo nel 1962 e per chiudere gli attori Dado Coletti nel 1974 e Francesco Venditti, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 27 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Fornia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
2: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo proprio da Latina, in centro qualche rallentamento per traffico intenso lungo Viale dello Statuto, Viale La Marmora e Via Isonzo. Sulla Monti Lepini, coda all'altezza dell'intersezione con Via Appia, località Borgo Faiti, nei due sensi di marcia. Qualche problema sulla Pontina in direzione Roma, si sono formate code per un incidente tra Castel Romano e Castel di Decima. Verso Latina invece è segnalato un veicolo in panne con code tra Pomezia e Castagnetta. Passiamo ora al Frusinate, circolazione per lo più scorrevole in tutta la provincia, qualche rallentamento per traffico solo nel centro urbano di Cassino lungo Viale Bonomi. Nell'ambito degli eventi a Fontana Liri domani 27 agosto si svolgerà la manifestazione denominata Notte Bianca dei Bambini. Dalle 20 alla mezzanotte saranno dunque attivi divieti di transito e sosta in via Roma e piazza Trento. È tutto da Arianna Carocci e Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che nella notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso di due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta e residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta. Poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia, con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart, o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipanti ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade, si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato all'avvocato Giulio Mastrobattista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito della sua relazione medico-legale, che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici tecnologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare, a causa del gran caldo di questi giorni, la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e dalle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi, alle 10:30 a Sperlonga, torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul Golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la grotta di Tiberio, un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival di Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. Ogni mattina alle 7 gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva, adiacente ai cantieri Scipione. Antigone poi nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie di Adriano con Paolo Creste e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbiero il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici in mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza da Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta. Poi altri aspetti del festival, in collaborazione con Fuoriquadro, la giornalista Asmaed Dashan, e racconta il suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone. Poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21.30 all'area archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani, volume suoni, musica e racconti, World Music, a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, Maura Mata e Maurizio Stammati. 30 agosto, l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassan Selmi, che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire sarà proiettato il documentario Gaza, cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombe per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo, a Gaeta, sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta, programma sussidiario gaetano, di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui il regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione e collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Rome University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campione italiano classe A, in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EWS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci. Velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, 2 le classifiche Open e Classic e altrettanti titoli italiani in palio assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.

noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che nella notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta e residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta, poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipanti ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade, strade si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato dall'avvocato Giulio Mastro Battista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito della sua relazione medico-legale, che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare, a causa del gran caldo di questi giorni, la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e dalle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta, che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi, alle 10:30 a Sperlonga, torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della Grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare, vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà Veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel Golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul Golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la Grotta di Tiberio, un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival dei Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. Ogni mattina alle 7 gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva, adiacente ai cantieri Scipione. Antigone, poi, nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi, e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie Adriano con Paolo Creste e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbiero il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici In mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza da Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta. Poi altri aspetti del festival in collaborazione con Fuoriquadro, la giornalista Asmaed Dashan, il racconto del suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone. Poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21.30 all'area archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani, volim suoni, musica e racconti, World Music, a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, Maura Amata e Maurizio Stammati. 30 agosto, l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza, con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassane Selmi, che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire, sarà proiettato il documentario Gaza, cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombe per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta, programma sussidiario gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente figa, di cui il regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione, collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Rome University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa. Sport.
4: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campione italiano classe A in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EWS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci, velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, 2 le classifiche Open e Classic e altrettanti titoli italiani in palio assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia, informa.
7: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo proprio da Latina, in centro qualche rallentamento per traffico intenso lungo Viale dello Statuto, Viale La Marmora e Via Isonzo. Sulla Monti Lepini, coda all'altezza dell'intersezione con Via Appia, località Borgo Faiti, nei due sensi di marcia. Qualche problema sulla Pontina in direzione Roma, si sono formate code per un incidente tra Castel Romano e Castel di Decima. Verso Latina invece è segnalato un veicolo in panne con code tra Pomezia e Castagnetta. Passiamo ora al Frusinate, circolazione per lo più scorrevole in tutta la provincia, qualche rallentamento per traffico solo nel centro urbano di Cassino lungo Viale Bonomi. Nell'ambito degli eventi a Fontana Liri domani 27 agosto si svolgerà la manifestazione denominata Notte Bianca dei Bambini. Dalle 20 alla mezzanotte saranno dunque attivi divieti di transito e sosta in via Roma e piazza Trento. È tutto da Arianna Carocci e Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
8: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
9: Un servizio della Regione Lazio.

0: spalla.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa, con ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel rullotto ci alleva i bisogni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campo.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, don Raffaele voi politicamente, io voglio...

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che nella notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta e residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta, poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipanti ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade, strade si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato dall'avvocato Giulio Mastrobattista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito della sua relazione medico-legale, che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare, a causa del gran caldo di questi giorni, la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionata da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e alle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta, che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi alle 10:30 a Sperlonga torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare, vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà Veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la grotta di Tiberio, un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival di Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. Ogni mattina alle 7 gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva, adiacente ai cantieri Scipione. Antigone poi nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie di Adriano con Paolo Creste e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbieri il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici in mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza da Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta, poi altri aspetti del festival collaborazione con Fuoriquadro, la giornalista Asmaed Dashan e racconta il suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone, poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21.30 all'area archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta, e ancora questa sera condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani Volim Suoni, Musica e Racconti World Music a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente con Gianni Cilia, Maura Amata e Maurizio Stammati. Il 30 agosto l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassan Selmi che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire sarà proiettato il documentario Gaza cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombe per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta Programma Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente figa, di cui il regista e protagonista campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione, collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Rome University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa.
3: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campione italiano classe A in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EWS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci. Velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, 2 le classifiche Open e Classic e altrettanti titoli italiani in palio assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Non semplici note,
3: ma musica che ti cattura.
2: Sei su Radio Formia.

Ristorante La Villetta si ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barba Siceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Informia Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che la notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta, residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta. Poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia, con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipanti ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade. strade si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato all'avvocato Giulio Mastrobattista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito della sua relazione medico-legale, che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare, a causa del gran caldo di questi giorni, la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e dalle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta, che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi, alle 10:30 a Sperlonga, torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della Grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà Veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel Golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul Golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la Grotta di Tiberio, un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival di Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. ogni mattina alle 7, gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva adiacente ai cantieri Scipione. Antigone poi nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie Adriano con Paolo Creste e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbiero il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici in mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza da Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta. Poi altri aspetti del festival in collaborazione con Fuoriquadro, la giornalista Asmaed Dashan, il racconto del suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone. Poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21.30 all'area archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della scuola di teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani Ulim suoni, musica e racconti, World Music a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente con Gianni Cilia, Maura Mata e Maurizio Stammati. 30 agosto l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassan Selmi che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire sarà proiettato il documentario Gaza cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombe per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta Programma Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il Festival Letterario Storie Diffuse Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui il regista e protagonista campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione e collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Rome University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
3: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campione italiano classe A in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EWS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci. Velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, 2 le classifiche Open e Classic e altrettanti titoli italiani in palio assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
6: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
5: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
7: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
5: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
6: Chiama il 1522, riprendi in mano la tua vita.
4: Libera poi.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Non so ne-

0: Informi a Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Foggia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
2: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che la notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta e residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta. Poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia, con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipanti ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade, si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato l'avvocato Giulio Mastrobattista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito su sua relazione medico-legale che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare, a causa del gran caldo di questi giorni, la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e dalle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi, alle 10:30 a Sperlonga, torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la grotta di Tiberio, un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival di Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. Ogni mattina alle 7 gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva, adiacente ai cantieri Scipione. Antigone poi nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie di Adriano con Paolo Cresta e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbiero il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici In mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza dal Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta. Poi altri aspetti del festival, in collaborazione con Fuori Quadro, la giornalista Asmae Dashan, e racconta il suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone. Poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21.30 all'Archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani, Olim Suoni, Musica e Racconti, World Music, a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, Maura Mata e Maurizio Stammati. 30 agosto, l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza, con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassan Selmi, che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire sarà proiettato il documentario Gaza, cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombo per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo, a Gaeta, sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta, programma sussidiario gaetano, di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui il regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione e collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campione italiano classe A, in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EWS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci. Velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, 2 le classifiche Open e Classic e altrettanti titoli italiani in palio assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: commerciale Ithaca di Formia, con il Cine Arena Ithaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato. Quando

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: sono a sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma. Con riferimento ai cantieri attivi, sulla superstrada Sora Cassino sono in corso lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza dal chilometro 23 al chilometro 25, attive modifiche alla viabilità sul tratto interessato. Raccomandiamo prudenza per chi è in viaggio sulla Pontina in direzione di Latina. A causa di un incidente ci sono code a partire da Spinaceto fino al bivio per via di Pratica. Circolazione regolare per il resto nel centro urbano di Latina. Per gli eventi in programma, a Priverno per lo svolgimento dell'evento politico Festa Forza Italia, domani 28 agosto previste modifiche alla viabilità in via Consolare e in piazza Giovanni XXIII. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: però boh, meglio di no.
1: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
6: Massimo, ti vedo.
7: Ricordi,
8: emozioni,
7: sensazioni che sanno di
8: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: California Rifiuti Zero ti ricorda che è cambiato il calendario della raccolta differenziata. Questa sera tutti i cittadini dovranno conferire plastica e metalli. I mastelli potranno essere esposti dalle ore 21 alle ore 24. Nuovo calendario, stessa differenziata.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che la notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta e residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta. Poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia, con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipante ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade. strade si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato l'avvocato Giulio Mastrobattista, a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito della sua relazione medico-legale, che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare, a causa del gran caldo di questi giorni, la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e alle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta, che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi, alle 10:30 a Sperlonga, torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà Veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la grotta di Tiberio, un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival di Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. ogni mattina alle 7 gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva adiacente ai cantieri Scipione. Antigone poi nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie di Adriano con Paolo Creste e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbiero il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici in mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza da Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta. Poi altri aspetti del festival in collaborazione con Fuoriquadro, la giornalista Asmaed Dashan e racconta il suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone. Poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21.30 all'area archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani, Olim Suoni, Musica e Racconti, World Music, a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente, con Gianni Cilia, Maura Mata e Maurizio Stammati. Il 30 agosto, l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza, con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassane Selmi, che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire, sarà proiettato il documentario Gaza, cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombe per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo a Gaeta sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta Program Sussidiario Gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il festival letterario Storie diffuse, Voci sul mare, promosso dall'associazione Postscriptum col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21 presso la nave di Serapo a Gaeta un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente figa, di cui è regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione e collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Rome University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
4: Radio Formia informa. Sport. Sport.
3: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campionato italiano classe A in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EWS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci, velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, due le classi Open e Classic, e altrettanti titoli italiani in palio, assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei

0: Astral Infomobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma. Con riferimento ai cantieri attivi, sulla superstrada Sora Cassino sono in corso lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di sicurezza dal chilometro 23 al chilometro 25, attive modifiche alla viabilità sul tratto interessato. Raccomandiamo prudenza per chi è in viaggio sulla Pontina in direzione di Latina. A causa di un incidente ci sono code a partire da Spinaceto fino al bivio per via di Pratica. Circolazione regolare per il resto nel centro urbano di Latina. Per gli eventi in programma, a Priverno per lo svolgimento dell'evento politico Festa Forza Italia. Domani 28 agosto previste modifiche alla viabilità in via Consolare e in piazza Giovanni XXIII. Attenzione alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Formia.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
10: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. C'è una prima indagata per l'incidente mortale che la notte tra domenica e lunedì ha causato il decesso dei due studenti 19enni di Gaeta, Pierluca Pascali ed Eugenio Vellotti. La conducente della Smart, la 21enne AP, nativa di Gaeta, residente a Minturno, risulta indagata per duplice omicidio stradale a causa del coinvolgimento dell'auto nel drammatico incidente. Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Cassino, la dottoressa Chiara Dorefice, ha emesso il provvedimento e disposto l'autopsia. Ieri è stata eseguita l'autopsia sulla salma di Pierluca Pascali presso l'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Oggi la restituzione della salma ai familiari e domani o sabato i funerali a Gaeta. La salma di Eugenio Vellotti è invece all'obitorio del Verano, il cimitero di Roma, in attesa dell'esame autoptico. Intanto continuano a pervenire messaggi di cordoglio e di solidarietà alle famiglie delle due vittime. Anche i sindaci di Gaeta, Formia e Minturno hanno espresso il loro cordoglio alle famiglie. Sul luogo in cui è avvenuto il tragico incidente continua il pellegrinaggio dei giovani del Golfo. C'era stata la sera precedente una manifestazione con i motorini dei ragazzi che hanno sfilato per la città di Gaeta, poi un pellegrinaggio presso il tratto di strada sul lungomare Caboto, dove si è verificata la tragedia con la deposizione di numerosi bouquet di fiori e anche delle scritte con le immagini dei due giovani periti nel drammatico incidente. Ora si tratta di stabilire le responsabilità. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della tenenza di Gaeta. Un sorpasso azzardato da parte dello scooter oppure quello della Smart o un sorpasso avvenuto ad opera di entrambi i conducenti? Saranno di ausilio anche le telecamere di videosorveglianza di abitazioni private e attività commerciali esistenti nella zona. Intossicati per aver esalato monossido di carbonio, quanto si ipotizzava alla vigilia è stato confermato dalla lunga autopsia che la dottoressa Anna Maria Manta ha svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma sui cadaveri di Francesco Di Fazio, 35 anni di Fondi, e del 15enne di Lenola, Gabriele Tullio, i due ambulanti che hanno perso la vita nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel loro stand per la vendita di panini partecipanti ad Allumiere in provincia di Roma, al locale Palio delle Contrade, si potevano salvare se fossero stati rinvenuti nella prima mattinata di sabato. È stato questo un altro elemento scaturito dall'esame tecnico irripetibile che, disposto dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, ha visto partecipare il colonnello medico Francesco Loreto Romantini, il medico legale nominato all'avvocato Giulio Mastrobattista a nome dell'unico indagato per duplice omicidio colposo, il proprietario dello stand e amministratore della panineria Incontro 2.0 di Fondi. La dottoressa Manta ha chiesto 60 giorni per il deposito la sua relazione medico-legale che dovrà prevedere lo svolgimento degli esami istologici e di laboratorio. È probabile che il legale dell'amministratore della panineria promuova un'altra consulenza di parte per verificare il corretto funzionamento del generatore di corrente da 9 kW che i due ambulanti, dopo aver deciso di riposare su due brandine all'interno del perimetro del loro punto di vendita, avevano attivato per garantire l'alimentazione continua dei frigoriferi per non far deteriorare a causa del gran caldo di questi giorni la merce. L'autopsia ha purtroppo confermato che i due ambulanti sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio, sprigionato da un generatore che ha trasformato in una trappola mortale il punto vendita della ditta di Fondi. Era una caletta destinata soprattutto all'ormeggio di yacht ed imbarcazioni da diporto, ma ora anche questa possibilità è venuta meno. Lo specchio d'acqua antistante la spiaggetta di Itri è stato dichiarato inaccessibile dalla cabina di porto di Gaeta per un raggio di 250 metri a causa del ritrovamento di un ordigno bellico. Lo stazionamento sulla spiaggia era già oggetto di una precedente ordinanza che vietava la balneazione su tutta la costa a causa della franosità. Ora però l'interdizione è anche alla navigazione più a largo e dalle immersioni in una zona più ampia. Il ritrovamento dell'ordigno bellico è stato fatto da alcuni turisti che l'hanno poi comunicato ai carabinieri di Sperlonga. La zona ricade infatti in parte nel territorio del comune di Itri, in parte in quello di Sperlonga. Per competenze è poi intervenuta la cabina di porto di Gaeta che regola la navigazione e la sicurezza in mare. Sarà poi la prefettura di Latina a disporre le incombenze per le operazioni di bonifica. 5 appuntamenti da oggi al 31 agosto tra Formia, Gaeta e Sperlonga, promossi dal Parco Riviera di Ulisse. Grande protagonista il mare. Si inizia stamane alle 10:30 con Veleggiando nel Golfo, un'esperienza in barca a vela lungo l'antico percorso marittimo con partenza dal circolo nautico Vela Viva di Vindicio, un modo lento e suggestivo per osservare la costa dal mare e avvicinarsi ai primi rudimenti dell'arte della vela. Domani poi, alle 10:30 a Sperlonga, torna Snorkeling e Citizen Science con l'esplorazione dei fondali nell'area della Grotta di Tiberio, attività poi di monitoraggio guidate dagli esperti dell'Associazione Internazionale Progetti Ulisse. Il 28 agosto sarà soprattutto una giornata all'insegna del mare vissuto in modo ancora più suggestivo. Alle 20 infatti da Vindicio partirà veleggiando di notte nel mare del parco, un'uscita in mare al chiaro di luna nel Golfo di Gaeta per ammirare la costa illuminata dalla sera e vivere un'esperienza fuori dai ritmi consueti della stagione balneare. Momento molto atteso del fine settimana, quello di domenica 30 agosto alle 18, quando la villa di Mamurra nel parco di Gianola tornerà a trasformarsi in un palcoscenico naturale per la passeggiata musicale a Mamurra, appuntamento del Festival Riviera di Ulisse. Tra i resti della grande villa romana affacciata sul Golfo di Gaeta si esibiranno Ruslan Talas e Julian Kainrat, due violinisti di rilievo internazionale, in un programma che attraversa epoche e linguaggi. Il festival, in programma dal 28 al 31 agosto, conferma così la propria vocazione a intrecciare musica di qualità e luoghi identitari della Riviera. A concludere, la serie di appuntamenti sarà lunedì 31 agosto ancora a Sperlonga con l'escursione in kayak nel tratto di costa antistante la Grotta di Tiberio, un piccolo viaggio di circa 3 km tra calette e grotte nascoste per scoprire il mare da una prospettiva diversa. Da oggi a domenica le voci, le storie, i racconti, la musica, le parole, la drammatica attualità, i suoni popolari del Mediterraneo rivivono a Formia grazie alla 22esima edizione del Festival di Teatri Mediterranei promosso dal Teatro Bertolt Brecht. 4 giorni di festival con un ricco programma, letture all'alba, concerti, spettacoli, incontri, letteratura, tra musiche, danze, storie e fenomeni culturali. Ogni mattina alle 7 gli appuntamenti all'alba nella suggestiva location della spiaggetta Nerva, adiacente ai cantieri Scipione. Antigone poi nell'interpretazione del Matuta Teatro di Sezze nella mattinata di oggi e poi la produzione Le Sei Sorelle con Stefania Di Cola domani, Le Memorie di Adriano con Paolo Creste e Maurizio Stammati il 29 agosto, Orfeo ed Euridice con Silvio Barbiero il 30 agosto, Irrinunciabili, le letture dei poemi omerici in mezzo al mare ogni giorno alle 20 con partenza da Porticciolo Caposele a cura di Paolo Cresta. Poi altri aspetti del festival in collaborazione con Fuoriquadro, la giornalista Asmae Dashan, il racconto del suo viaggio da Ancona ad Aleppo, l'incontro con la storica Anna Foa al Parco Gramsci, con la giornalista Rita Mattei all'ex Marina di Castellone. Poi gli eventi serali, il 29 agosto alle 21:30 all'area archeologica Caposele, Riccardo Iacona dialogherà con Graziella Di Mambro su Presa Diretta e il giornalismo d'inchiesta. E ancora questa sera, condominio Molière della Scuola di Teatro Bertolt Brecht al Piccolo Teatro Iqbal Masik. Domani Ulim suoni, musica e racconti, World Music a cura di Laerte Scotti e Alessandro Parente con Gianni Cilia, Maura Mata e Maurizio Stammati. Il 30 agosto l'incontro sul tema Palestina nel ventre di Gaza con Chiara Aslani e i fotoreporter palestinesi Fatena Moanna e Alassan Selmi che racconteranno Gaza attraverso le loro testimonianze e immagini. A seguire sarà proiettato il documentario Gaza cessato il fuoco, vincitore del premio internazionale Colombo per la pace 2025. Al Lido Oriente di Serapo, a Gaeta, sarà presentato domani alle 19 il manuale didattico Gaeta, programma sussidiario gaetano di Milena Mannucci, Ali Ribelli Edizioni. È un manuale sperimentale che intende trasformare Gaeta in un laboratorio didattico a cielo aperto, spiega l'autrice. Il testo, con il contributo di esperti, storia locale, guide turistiche e naturalistiche, docenti e travel blogger, nasce dalla convinzione che si impara meglio ciò che si riconosce come proprio. Il quartiere che vediamo dalla finestra dell'aula, i nomi delle strade che gli studenti percorrono ogni giorno senza sapere cosa custodiscono, il monumento vicino casa che non si sa che cosa sia. La copertina del volume è a cura di Greta Salipante. L'intero ricavato della vendita del libro sarà destinato a progetti di sostegno alla didattica e contrasto alla dispersione scolastica, realizzati su proposta dei docenti e in collaborazione con le scuole. Il Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum, col patrocinio del comune di Gaeta, organizza domani alle 21, presso la nave di Serapo, a Gaeta, un incontro con Elda Alvigini e Raffaele Passerini, due ospiti d'eccezione provenienti dal mondo cinematografico e teatrale. Elda Alvigini ha scritto con Natascia Di Vito lo spettacolo teatrale Inutilmente Figa, di cui il regista e protagonista, campione di incassi al Piccolo Eliseo Patroni Griffi di Roma. Raffaele Passerini, dopo una sperimentazione nelle arti visive e nella recitazione negli Stati Uniti, studia regia, gira i suoi corti, apre una piccola casa di produzione e collabora con il Lincoln Center Film Society, insegna alla New York Film Academy. Tornato in Italia, insegna alla Roma Film Academy, alla Roma University of Fine Arts e alla Roma Business School. Il suo romanzo di esordio, L'incontro, con accompagnamento musicale Triade Imperfetta, moderato da Alessandro Esposito, sarà in programma domani sera alle 21 alla nave di Serapo. L'ingresso è libero.
11: Radio Formia informa. Sport.
10: Il Golfo di Gaeta accoglie per la prima volta il campione italiano classe A, in programma da domani a domenica, organizzato dallo Yacht Club Gaeta EVS su delega della Federazione Italiana Vela e di concerto con la classe categoria A. Un nuovo appuntamento di rilievo nazionale dunque per la città di Gaeta, che porterà nelle acque del Golfo una delle classi di catamarani più longeve, tecniche spettacolari della vela internazionale. I classe A sono catamarani monoposto progettati per raggiungere prestazioni elevate e capaci, velocità, precisione e sensibilità nella conduzione rendono queste imbarcazioni particolarmente spettacolari anche per chi seguirà le regate da terra. Il campionato prevede fino a 9 prove con un massimo di 3 regate al giorno, 2 le classifiche Open e Classic e altrettanti titoli italiani in palio assegnati al primo timoniere italiano di ciascun raggruppamento. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Sono le 22:40.

0: Tornare a vivere.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Cicerone, oppure Boneyem, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Sam, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Dai, Cuba dei Gibson,
0: dai, sì, sì, va bene.
1: Ma dopo, bravo Elio, bravo Fogli, bravi grazie. Chipster, belli tutti, bravo Budello, eccetera. Belle le sonorità,
0: sì.
1: Molto, come erano?
0: Sì, sì, sì. Intense.
1: Come l'altra volta, mi piace. Sai cosa non mi è piaciuto? Posso dirtelo, dai, tu sai
0: no,
1: che siamo.
0: Sì, sì, dimmi, dimmi.
1: Posso,
0: dimmi, dimmi.
1: Il finale del vitello,
0: sì.
1: Cioè, bello il vitello, bello il finale, però questo orsetto che arriva dice, posso dire la parola?
0: Sì.
1: Ti inculo. No, tu l'hai detta.
0: Allora.
1: Perché? Cioè, cosa succede? Dove?
2: Vuoi cantarla tu? Guarda che la canti bene.
3: Qua vuoi
2: becca l'inizio però.

sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare, se rotto.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo.

0: proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo, sì.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.